0: Wiemy, że macie rzeczy do powiedzenia. Zawsze macie. Wyślij głosówkę. Jak? Messenger, Insta, WhatsApp. Nasza strona.
1: W sumie bez różnicy.
0: X-Vibe.
2: I'm terribly sorry. I can't put you through the president, Carter. Well, you can't ever get put through to him when you call. What I'm trying to explain. Hello? Moscow Kremlin. And... Did you get that? Hello? Hello? Hello? Hello? Hello? Hello? Hello? Hello? Hello? Hello? Hello? Hello? Hello? Hello? Hello? Hello? Hello? Hello? Hello? Hello? Hello? Hello? Hello? Hello? Hello? Hello? Hello? Hello? Hello? Hello? Hello? Hello? Hello? Hello? Hello? Hello? Hello? Hello? Hello? Hello? Hello? Hello? Hello? Hello? Hello? Hello? Hello? Hello? Hello? Hello? Hello? Hello? Hello? Hello? Hello? Hello? Hello? Hello? Hello? Hello? Hello? Hello? Hello? Hello? Hello? Hello? Hello? Hello? Hello? Hello? Hello? Hello? Hello? Hello? Hello? Hello? H